0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.

siesta, ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce.